la Lighthouse Family con la loro Rain Cloud qui su Radio Selene. La nuvola di pioggia che è arrivata in Puglia, è arrivata. Buon pomeriggio ancora. Allora, dobbiamo parlare di ciondoli pugliesi che raccontano per bene il territorio. Tutto è cominciato per caso. La maggior parte delle cose che hanno successo accadono un po' per caso. Durante una visita da turista nel 2016 nel centro storico di Alberobello, da parte di chi? Di questa ragazza che si chiama Roberta Giannotte, è ostunese, laureata in design industriale. Tra le stradine del paese dei Trulli ha acquistato un ciondolo in un materiale un po' poco curato. Lei ha detto: ma posso farlo meglio? Perché lei ha chiesto perché un ricordo della Puglia non può diventare qualcosa di più bello. Quindi, insieme a un orefice, aveva cominciato a lavorare per realizzare dei piccoli gioielli da indossare che raccontassero proprio la nostra identità pugliese. Quindi è nato il marchio Resto in Puglia. Il primo oggetto ad essere creato è stato il pumo, che ormai vediamo ovunque, ha invaso la Puglia, non solo simbolo però di buon auspicio, di prosperità e rinascita. Poi il trullo, chiaramente, visto che l'idea è partita da Alberobello, fino ad arrivare all'albero di ulivo, fino al polpo arricciato, e poi località come per esempio, anzi monumenti come per esempio la cattedrale di Trani, addirittura il faro di Torrecanne. Oggi questi oggetti, è la cosa che ci deve rendere orgogliosi da pugliesi, sono arrivati negli Stati Uniti, in America Latina, in Africa, in Giappone, addirittura in Nuova Zelanda. Loro ci mandano i kiwi e noi li mandiamo i trulli, che non è male. Tutto questo per fare cosa? Per raccontare al meglio la nostra Puglia.

Safe e Brash insieme per questo A Parlare d'Amore. Buon pomeriggio, siete su Radio Serena, sempre con Mariano fino alle 19, Gigi Savoni in regia. Rimaniamo in Puglia, però andiamo a parlare del tema scuola, perché c'è un allarme del coordinamento docenti. Qual è questo allarme? Tra i tanti, è che in Puglia le classi sono sempre più vuote. Questo ritorno in classe all'inizio, a settembre del 2026, non ha avuto lo stesso rumore di sempre, no? Tutti abituati a tanti bambini, tanti ragazzi, confusione, la campanella, il suono della campanella veniva proprio annullato da questi rumori. Ecco, ci sono meno studenti, meno famiglie coinvolte, quindi meno futuro che entra dalle porte degli istituti scolastici. La regione, ne parla il coordinamento dei docenti, ha perso 11.870 alunni in un solo anno, scendendo a meno di 500.000 iscritti, 494.456. Arretrano tutte le province, quindi non ce n'è una che si salva. Bari guida questa flessione con 4.174 studenti in meno, poi Lecce, Taranto, Foggia, Bat e Brindisi. Ancora più preoccupante, voi direte, ma c'è qualcosa di ancora più preoccupante? Sì, è il crollo delle classi iniziali. 3.080 bambini e ragazzi in meno tra primarie, scuole medie e scuole superiori. Questa fotografia della scuola chiaramente si vede nella trasformazione demografica che modifica la struttura delle nostre città. E poi chiaramente ci sono meno residenti, sono calate le nuove nascite. Si parla di quello che potrebbe essere, di quelle che potrebbero essere delle operazioni da fare, ma adesso, non nel futuro, trattenere i giovani e le famiglie. Come fare? Bisognerà pensarci. Chi di dovere? È sempre così. Adesso su Radio Selene, Ed Sheeran con la sua Bad Habit.

0: ha compiuto 30 anni in questo 2026, questa canzone bellissima di Eric Clapton, Change the World, qui su Radio Serene. Non so se riusciremo a cambiare il mondo, ma magari riusciremo in questo momento a cambiare l'umore di qualcuno, visto che qui su Radio Serene è arrivato il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Cerchiamo, proviamo di migliorare la giornata a qualcuno con una sorpresa nei confronti di qualcuno a cui volete bene. Quindi se volete prenotare il B-Day, il compleanno, fare una sorpresa a qualcuno a cui volete particolarmente bene, si può prenotare tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure scrivendo una mail a diretta @radioselene.it. Dobbiamo andare a Bisceglie da una ragazza molto giovane. Vediamo se riusciamo a farle una bella sorpresa qui in diretta su Radio Selene, perché lei non se lo aspetta.
2: Pronto?
0: Parlo con Flavia?
2: Sì.
0: Ciao Flavia, buon pomeriggio. Innanzitutto io mi chiamo Mariano e volevo chiederti un paio di cose. Ti posso disturbare?
2: Quanto tempo va via?
0: Guarda, un attimo, non ti devo vendere niente. Oggi è il tuo compleanno, giusto?
2: Sì, sì.
0: Ok, ma mi dicono anche che ti stai per laureare, è tutto corretto?
2: Sì, ma con chi parlo?
0: No, esatto, no, volevo dirti questo. Innanzitutto, io ripeto, io mi chiamo Mariano e tu sei in diretta su Radio Selene. Auguri, buon compleanno! Tanti auguri Flavia, si può dire
2: grazie.
0: Ma è fatto apposta, ti volevamo fare tanti auguri da parte di qualcuno di molto speciale per te. Quanti anni compi, si può dire?
2: 24.
0: Sei giovanissima, sei di Bisceglie, giusto?
2: Sì, sì.
0: Ma studi, perché io so che tu stai per laurearti in una laurea magistrale, dici tutto.
2: Sì, esatto, filologia moderna.
0: A Bari?
2: Sì, sì,
0: ah,
2: sì.
0: Ok, ok. Come ti stai preparando? Cioè, quanto ti manca questa famigerata laurea?
2: Ieri ho dato il mio ultimo esame.
0: Com'è andato? Dici.
2: 30 e lode.
0: Ma che brava, ma che meraviglia. Quindi, grazie. Diciamo, siccome ne parlavo ieri con una nostra collega, a quanto punti? Si può dire?
2: Spero 110 lode, spero.
0: giustamente.
2: Si spera sempre.
0: Senti, come festeggi in questo oggi o comunque in questo fine settimana?
2: Allora, io lavoro in una libreria e porterò una torta in libreria, festeggerò lì con i miei colleghi, i miei amici.
0: Bene, molto molto molto bene. Senti, volevo farti fare gli auguri, ovviamente oltre che da parte mia e da parte nostra di Radio Selene, degli auguri speciali ti arrivano da Elisabetta, Fabrizio e Anna Luna.
2: Ecco.
0: Chi sono?
2: Mia madre, mio padre e mia sorella.
0: Oh, il messaggio tenerissimo è questo. Con tutto l'amore ti auguriamo un felice compleanno e un augurio speciale per la tua laurea magistrale imminente. Ti meriti il meglio e ricorda che puoi sempre contare su di me. Ti amiamo.
2: Grazie mille.
0: E Flavia, noi ti auguriamo davvero il meglio, oltre che per il tuo compleanno, per il tuo avvenire, quindi tante tante tante belle cose.
2: Grazie ancora.
0: Buon compleanno e buona giornata. Ciao Flavia.
2: Grazie anche a voi. Ciao ciao.
0: Ciao. Vi ricordo che è possibile riascoltare tutti i B-Day entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul nostro sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app. Potrete ascoltare il prossimo B-Day, forse domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

Robbie Williams dal 2005, si chiama Tripping qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di Emma Marrone. Perché? Perché diciamo ancora una volta si intreccia il suo percorso di vita con Stefano De Martino, che l'ha chiamata, o comunque pare che l'abbia chiamata per Sanremo. In quale veste questo non si sa, però il futuro direttore artistico dopo ha parlato in diverse occasioni e ha detto: non ha bisogno, riguardo Emma, del mio invito, si è già presa il palco di Sanremo in passato e se vuole tornare non ha difficoltà a farlo. Quindi Emma, ti puoi presentare da sola quando vuoi. Questo è quello che ha detto Stefano De Martino. Vabbè, chissà, se la vedremo l'anno prossimo. Sicuramente l'ascoltiamo adesso qui su Radio Selene insieme a Fabri Fibra e la loro Antidroga.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È iniziato il vostro fine settimana? Per noi è sempre un bellissimo momento qui su Radio Selene, quindi che l'abbiate iniziato o meno, vi accompagniamo noi con la nostra musica. LP con la sua Don't Stop e poi Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lassù, meraviglioso errore, Gianna Nannini qui su Radio Serene per chiudere la nostra prima ora, la dobbiamo chiudere per bene. E nel 1983 usciva un album stupendo di Vasco Rossi, Bollicine. All'interno c'erano tantissime canzoni che sono rimaste nella memoria collettiva. Questa è una di quelle, soprattutto nel testo, perché è una canzone che invita a lottare contro l'orgoglio, anche perché l'orgoglio, come dice Vasco in questa canzone, fa più danni del petrolio. Vasco Rossi, Giocala su Radio Serene. Che cosa c'è, Vasco?

Questa è una di quelle canzoni che magari non ascolti da un po' di tempo, ma dopo che la riascolti ti sblocca un sacco di ricordi. Dall'Inghilterra, Russ Ballard con la sua Voices qui su Radio Selene. Dobbiamo chiacchierare un po', dobbiamo chiacchierare, perché me lo potrete confermare anche voi al 347-7272-274, che più si cresce e più solitamente, poi generalizziamo, si cambiano quelle che sono le vedute, le proprie esigenze, anche un po' quelle che sono le proprie abitudini. Cioè a 20 anni non si è stati, cioè, o meglio a 30, 40, 50, 60 non si è quelli che si era a 20, ma anche già tra i 20 e i 30 cambiano tante cose, si cresce, quindi si varia, si incontrano nuove persone e quindi un po' in generale ci si trasforma, ecco, mettiamola così. Per esempio, a me qualche anno fa il solo pensiero di dover pulire casa mi faceva venire l'orticaria. Oggi, che ho quasi 30 anni, dico, ma sai che quasi godo nel pulire casa? Proprio che bello, prendere il detersivo, diluirlo nell'acqua. Meraviglioso. Quindi la domanda che vi pongo, secondo me in tanti si possono rivedere, magari rispetto a quando si aveva 20 anni. Qual è una cosa che oggi vi rende felici e che però a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi così felici? Il numero è sempre lo stesso: 347-7272-274 per interagire con noi con un bel messaggio scritto o, perché no, anche

Siamo tornati al 2015 quando Calcutta cantava questa cosa mi manchi a fare su Radio Selene. Parliamo un po' di, ho lanciato una domanda: qual è una cosa che oggi vi rende felici, che a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi felici, cioè di cambiare così nettamente l'idea? Allora, questa è una, è un messaggio che è arrivato, ma è un po', non c'entra tanto con la domanda, c'entra con la risposta che avevo dato io, che per me è una cosa che mi ha cambiato, adesso mi piace, mentre prima non mi piaceva affatto, non mi faceva felice, era lavare casa. Ho detto adesso mi piace, e Marina da Putignano dice: quindi vieni tu a pulire casa mia, visto che ti piace così tanto. Va bene, ci penserò. C'è la nostra ascoltatrice dalla provincia di Brindisi che mi scrive: svegliarmi ogni mattina. Perché a 20 anni non avrei mai creduto che questo semplice gesto potesse diventare quasi un miracolo. Eh sì, effettivamente serve una gru in quei casi. E poi c'è Leo, nonno Leo, che mi dice: l'essere nonno, quindi lui non si aspettava chiaramente a 20 anni, non ipotizzava magari di mettere su una famiglia, quindi addirittura figuriamoci di diventare nonno, l'essere nonno di uno splendido nipotino dal nome Gabriel di quasi 3 anni, ogni qualvolta posso faccio una scappata perché abita a Parma, è la mia gioia, chiedo al Signore solo una cosa, di avere la salute per vivere bene e a lungo, solo per il piacere di vederlo crescere. Se ne avete altre per rispondere a questa domanda, il numero è sempre quello: 347 7272 274.

con il loro rock, con la loro chitarra, Black Magic Woman, Gypsy Queen, qui su Radio Selene. Come cambiano le cose quando si cresce? Per rispondere oggi, la domanda di oggi era: qual è una cosa che vi rende felici, che a 20 anni non avreste mai immaginato potesse rendervi felici? Michele da Monopoli: mi rende molto felice una cosa semplice, tornare a casa, stare con la mia famiglia, magari mangiando una bella teglia di pasta al forno. Vedi che basta veramente poco. E poi c'è Francesca dalla provincia di Lecce, quindi siamo a cavallino. Una domenica mattina senza programmi, il caffè bevuto e goduto sul balcone, il sole e nessuno che mi corre dietro. Prima avevo sempre bisogno di fare qualcosa, oggi mi godo anche il piacere di non fare niente. Perché sì, è che quando si è giovani si cerca sempre di fare un sacco di cose e invece basta quella semplicità lì, basta pochissimo. La prossima canzone è per chi in questo weekend appena iniziato è ancora un po' scarico, quindi un po' di sveglia. L'Imagine Dragons su Radio Selene, Wake Up.

Ai. Continuano a ripetere gli Smoke City in questa canzone Mr. Gorgeous qui su Radio Serena. Adesso mettiamo una canzone che parla di due anime che a un certo punto si sono trovate, si confidano tante cose. È la nuova canzone di due artiste che non lo so se nella vita reale sono amiche, però il titolo è Amica, Annalisa e Madame insieme qui su Radio Serena.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici, buon venerdì 25 di settembre a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Come state? Lo devo dire che mancano 3 mesi a Natale, no scusate, è che è 25 e che il tempo è drasticamente cambiato e che ieri sulla chiusura del programma mi è arrivata la notizia che i panettoni sono arrivati anche nei supermercati. Non lo so come la state vivendo voi, ma di fatto parleremo anche del passaggio in questa nuova stagione, quella autunnale che precede quella invernale, anche se a volte il passaggio non sembra così netto. Buongiorno, buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno al nostro Silvio Tempesta che gestisce tutta la parte tecnica dagli studi di Corato, buongiorno ai lavoratori sparsi nella Puglia e non solo, a quelli che grazie alla nostra applicazione ci ascoltano da ogni dove, anche in vacanza, perché sì, c'è chi è ancora in vacanza. E buongiorno a tutti voi che siete capitati per la prima volta da queste parti. Io sono Rebecca Epifani e questa è la nostra musica. Partiamo!

0: vita.
1: Beh, siamo d'accordo. Marrakesh, quando raccogliamo un po' la fine della settimana, casini ce ne sono stati un po' ovunque, ma non qui su Radio Selene, dove tutto fila liscio. E questo è il nostro venerdì. Che significa? È che il weekend è qui, proprio ad un passo da noi. Ognuno di noi lo vivrà in maniera diversa. È proprio di questo che vorrei parlare con voi. Cambiano le abitudini o cerchiamo di resistere almeno fino alla fine del mese di settembre?

Bruno Risas, la verità nel nostro appuntamento di questo venerdì. E allora, l'abbiamo detto, 25 di settembre, è comune fare un collegamento rispetto a quello che è il tempo che manca per il 25 di dicembre. Alcune cose già sono proiettate verso la nuova stagione, altre meno. Per esempio, io sono arrivata in radio questa mattina e prima di arrivare alla porta ho visto, sapete, quelle foglie tipicamente autunnali cadute dall'albero con quel colore arancione, marrone. Ho detto, caspita, ma è proprio autunno. Io speravo di andare al mare ancora questo weekend. Non so se è un'idea che riuscirò a concretizzare, ma volevo fare il mio ultimo saluto al mare. È troppo tardi. Voi come la vedete? Cosa farete in questo weekend? Le temperature si sono decisamente abbassate in molte zone della Puglia. Ha anche piovuto, quindi diciamo che abbiamo tirato fuori la trapuntina e forse tireremo fuori anche le felpe, eppure magari qualcuno indosserà ancora il costume o ci proverà, oppure vi dedicherete a quelle famose pulizie di cambio stagione in casa. Come trascorrerete questo weekend? Fatemi sapere un po' la vostra, qual è il mood, qual è il sentiment popolare, così ci diamo qualche consiglio. 347 72 72 274 per raccontarmi come trascorrerete il primo weekend autunnale.

LP, nel nostro appuntamento di oggi, amici, si parla di weekend autunnale, quindi che cosa farete? Certe fonti mi riferiscono che sono arrivate addirittura le castagne al supermercato. Ieri mi dicevano i panettoni, adesso mi dicono le castagne. C'è già tutto, farete già una prima scorpacciata di questo genere? Torneremo ad accendere i forni per cucinare, perché quest'estate io non me la sono sentita, francamente, solo piatti freddi. E poi c'è chi magari coglierà l'occasione per fare delle belle passeggiate nei boschi, proprio perché questo è il periodo in cui inizia il foliage. Sì, quel periodo in cui le foglie cadono, cambiano colore, ed è bello anche fare una passeggiata di questo genere. Potete raccontarmi quello che farete al 347-7272-274, così mi raccontate come andrete a vivere questo weekend. Intanto io vi dico la mia, proverò davvero ad andare al mare se il tempo me lo permette, anche solo per fare una passeggiata, guardare quell'orizzonte. Sì, ci sta, dai.

0: Ais, nel nostro appuntamento di questo venerdì, cosa si fa nel weekend? Magari si festeggia, perché magari avete un compleanno a cui dedicare il vostro tempo e tutte le vostre energie. Allora partiamo subito con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene, bene, bene. Anche oggi è arrivato quel momento, il momento di portare un regalo speciale ad una festeggiata in quel decorato. Quindi subito andiamo a capire se squillerà questo telefono e se la nostra festeggiata sarà pronta a rispondere alla nostra chiamata. Ovviamente noi chiediamo sempre la collaborazione dei ganci, cioè coloro che ci contattano per organizzare questa sorpresa, che possono essere i familiari, gli amici, i colleghi, perché con una scusa dobbiamo portare il o la festeggiata a stare vicino al telefono, no? Altrimenti non possiamo...
2: Pronto?
0: Pronto? Dora?
2: Sì?
0: Sì? Ciao Dora, parlo? Io sono... Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te. Auguri! Dora, come stai? Scusami, ti sento proprio bassa bassa come voce. Hai il viva voce per caso?
2: No, adesso stavo sentendo, non ti capivo bene. Chiedo scusa che ti do del tu, chiedo scusa. Grazie.
0: Ma come? Ma dammi del tu, me lo devi dare, Dora. Io entro già in casa tua, in famiglia, come se fossi una di voi, ci mancherebbe.
2: Bellissima,
0: come stai?
2: Una bellissima sorpresa, gli auguri da Rete Selene, grazie.
0: Ma grazie a te per aver risposto, perché devi sapere che noi siamo un po' complici di qualcuno che ti vuole molto bene e che ha organizzato questa sorpresa per te. Hai qualche sospetto?
2: Ci sono tanti amici che voglio bene, che mi vogliono bene, quindi non sono particolari.
0: Ti dico, non ti preoccupare, agli amici ne hai tanti che insomma ti vogliono bene e quindi hai individuato un po' il mittente, ce ne sono due in particolar modo e sono Maria e Giorgio che vogliono dirti una cosa ed è questa: l'augurio più bello è di mantenere solida la nostra amicizia.
2: Bellissima, una bellissima sorpresa, grazie, li abbraccio. E che Dio benedica loro e benedica anche voi tutti, che ecco, che ce la mettete proprio tutta per dare questo piccolo, come dire, un piccolo gesto d'amore. E quindi vi ringrazio, tutti voi, lo staff di Rete Selene, grazie.
0: Sei un tesoro, Dora. Io auguro personalmente e da parte di tutta la radio che questa giornata possa essere bellissima. Per te si sente che sei una persona speciale, dolce, meriti tutto l'affetto del mondo. E allora che questa giornata sia piena di ricordi felici e piena di amore. Un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio a tutti voi. Ripeto, Dio vi benedica tutti. Grazie.
0: Ah, la dolcezza, quanto sono felice di fare questa rubrica. Allora, un abbraccio a Dora che mi ha fatto venire la pelle d'oca e ricordo a tutti coloro che volessero organizzare sorprese di questo tipo che basta chiamare lo 080 898 1188 per organizzare un B-Day prenotandolo. E ricordo che tutte le sorprese che portiamo a termine come questa finiscono sul nostro sito ma anche all'interno della nostra applicazione alla voce podcast nella sezione B-Day. Trovate tutti i vostri auguri. L'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Latino Bandolero nel nostro appuntamento di questo venerdì. E ancora benvenuti qui su Radio Selene a tutti gli amici che hanno appena acceso il volume della radio. Vi ho chiesto cosa farete questo weekend e magari lo trascorrerete con degli amici. A proposito di amicizia, Annalisa ha deciso di dare una nuova vita ad un brano che aveva già presentato nel suo ultimo album, e lo ha fatto con un artista che stima e che magari è appunto un'amica. E questo è il titolo anche del nuovo brano e della nuova collaborazione tra Annalisa e Madame.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questo è il nostro weekend quasi di musica. Buon venerdì a tutti coloro che ce l'hanno libero e magari sono in ascolto per questo. Beh, buon venerdì anche a quelli che mentre lavorano possono comunque ascoltarci. Riprendiamo da Tiziano Ferro con Lazza, Perdono, e poi Ariana Grande.

Ariana Grande nel nostro appuntamento No Tears Left to Cry. E allora questo venerdì ci porta ad un weekend fatto di cosa? C'è qualcuno che inizierà addirittura ad impastare dei biscotti o è troppo presto? Le temperature ci sono senza ombra di dubbio abbassate e questo ci porterà sicuramente a tirare fuori qualche felpa. C'è chi per esempio ci scrive: io sarò a casa con il mio ragazzo e la mia mamma, insomma ci godiamo un po' di relax casalingo.

succede? La musica di Radio Selene, la viviamo insieme, ben arrivati. E questo è il nostro venerdì, un venerdì in cui vi chiedo come trascorrerete il weekend. Tra poco leggiamo alcuni dei vostri messaggi per poi cambiare argomento e darci anche qualche dritta, qualche consiglio su quello che accade proprio in questi giorni. Prima una bella dedica di Ernia. Radio Selene. Che nome dai?

Sold Out nel nostro appuntamento di oggi. Intanto dovete sapere che io sono in collegamento con gli studi di Corato, sì, perché c'è il mio Silvio Tempesta che svanetta, ma poi grazie ad una bellissima webcam ho modo di vedere quello che succede in quegli studi, quindi voglio fare un saluto a tutti i ragazzi del Beach Tour e ne vedo solo una parte, però li saluto tutti perché insomma è stato un viaggio meraviglioso. So che ieri ci sono stati festeggiamenti e quindi è tutto molto bello. Amici, seguiteci sulle nostre pagine social per conoscere un po' lo staff anche nel dietro le quinte, i nostri visi. Si parlava di quello che si fa nel weekend. Loro, i ragazzi del Beach Tour, sono giovanissimi, sono sul pezzo, me li immagino in discoteca a fare feste e baldoria. vedo che confermano. Poi però ci sono i nostri ascoltatori che come me sono un po' più âgé, si sta a casa, no? Scusate, si fanno, che ne so, quelle mansioni. C'è Concetta che dice: ma dove vuoi andare la domenica? Ormai il tempo è cambiato, si sta a casa, si fanno le faccende domestiche. Ci sta, certo, non è che ci dobbiamo proprio abbattere. Per esempio c'è Leonardo che dice: sapete cosa? Io domenica mattina parteciperò alla 10 km di running a Vitetto. Vitetum Run, una tappa del trofeo Terra di Bari 2026 con gli amici della Nuova Atletica Taranto, una società dilettantistica. Bravi voi che siete sportivi, io vi stimo. Quello che posso fare io, correre non ce la faccio, ma ballare magari con voi ancora sì, perché questo brano che rappresenta ancora l'estate, noi abbiamo voglia di ballarlo sino alla fine. Poi è arrivato il weekend, quindi la testa gira sul serio. Fred De Palma, Anitta ed

Anitta e Demi Schilla in questo merengue è diventato un ballo di gruppo, diventato un tormentone che ve lo dirò, ci porteremo avanti per sempre, non solo come il brano del 2026, credo ci verrà a trovare ogni estate. Ma vediamo un po' quello che è accaduto in questa settimana. Questa settimana è stata la settimana europea della mobilità 2026 e della giornata mondiale senza auto. Questo per coinvolgere tanti lavoratori anche, ok? E spingerli ad andare al lavoro a piedi o in bicicletta, e invitando anche i pendolari ad optare per il trasporto pubblico. Questo per strizzare un po' l'occhio alla cura dell'ambiente e quindi inquinare un po' di meno. Certo, il tempo ce lo deve permettere, ma questa settimana è tutto andato a buon fine. Il tema di quest'anno era appunto mobilità per tutti e l'obiettivo era quello di promuovere sistemi di trasporto accessibili e sostenibili per persone di ogni età. Infatti chi per esempio non poteva andare al lavoro a piedi o in bicicletta, magari per via delle distanze, ha optato per servizi di car sharing e carpooling per utilizzare l'automobile, però prendere meno auto possibili unendosi tutti all'interno di un'auto. Tutto questo è molto bello e molto nobile, ma è ancora interessante per quel che è accaduto a Brindisi. Che pensate? Determinate aziende, per incentivare la partecipazione dei dipendenti a questa iniziativa, hanno offerto la colazione ai dipendenti. Che bello, ragazzi, cioè insomma un mordente in più per andare a lavoro quando trovi lì la colazione bella pronta. Addirittura sono stati consegnati dei gadget. Però devo dire, la cura del nostro ambiente deve essere un interesse collettivo e disinteressato.

qualcosa per te, Ligabue, nel nostro appuntamento di questo venerdì. E dunque si parlava di quello che si può fare nel weekend, tante risposte diverse, e c'è un evento interessante che si svolge a Brindisi e che unisce quello che è diventato un idolo del web ai tanti fan. Parlo di Giuseppe Ninno Mandrake, i più lo riconoscono con questo nome, e proprio lui sarà protagonista questa domenica 27 settembre alle ore 19 di un incontro intervista dedicato alla sua storia artistica e al successo raggiunto in tutta Italia nell'ex convento di Santa Chiara proprio a Brindisi. Questo appuntamento si chiama Brindisi a Mandrake e sarà l'occasione anche per omaggiare l'artista brindisino con un riconoscimento ufficiale che sarà il sindaco a consegnargli, e sarà una targa a nome della città di Brindisi per il percorso che ha compiuto e soprattutto per aver portato il dialetto brindisino e la cultura popolare brindisina ben oltre i confini locali. Questa è una cosa che da brindisina, devo dire la verità, mi ha colpito moltissimo, perché quando si parla di dialetto pugliese il primo a venire in mente è chiaramente quello barese o quello che si avvicina al barese. Da quando Mandrake ha portato il brindisino sul web, mi capita quando parlo normalmente che qui in quel di Bari qualcuno sorrida perché riconosce nel mio modo di parlare quella cadenza brindisina che è diventata addirittura comica per molti che seguono Mandrake. Quindi un bellissimo modo per raccontare anche al pubblico che ha età molto diverse, dai più piccoli ai più grandi, perché lui racconta quelli che sono i pasticci e la quotidianità della famiglia comune in casa, le incomprensioni, i modi di dire, le dinamiche, e sarà un modo insomma per conoscere il personaggio e la persona dietro Mandrake. Quindi un incontro con Giuseppe Ninno, e la cosa interessante è che è un appuntamento gratuito, quindi tutti siete invitati se vi va, però è prevista una prenotazione obbligatoria per potersi assicurare il posto, perché sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lonely Heart nel nostro appuntamento di questo venerdì. Ancora un saluto a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo viaggio che facciamo in diretta ogni giorno con la musica di Radio Selene. E nella musica che ascoltiamo, beh, ci sono tante novità. Questa è quella di Cesare Cremonini, che inizia un nuovo capitolo musicale. E allora ascoltiamo questo brano, Paparazzi. Come

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E questo è il nostro venerdì di musica in diretta. Un saluto a tutti coloro che stanno lavorando e a tutti coloro che nel weekend non smetteranno di lavorare. Siamo dalla vostra parte, sempre con la nostra musica. Ripartiamo da Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

Samuel, elettronica, nel nostro appuntamento ancora messaggi, chi ci racconta come andrà questo weekend? Qualcuno scrive come tutti gli altri a lavorare. Di fatto c'è chi questo weekend continuerà a lavorare e l'ha già fatto anche negli scorsi. Meno male che c'è la musica sempre al nostro fianco. Vasco Rossi.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo venerdì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi auguro un ottimo weekend, qualunque sia il vostro programma. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Buon weekend. Ciao.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 26 settembre 2026 è il 269esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.01. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 settembre del 1982 fa la sua prima apparizione sugli schermi TV statunitensi Supercar, la serie TV cult anni 80 dedicata alle avventure di Michael Knight, interpretato da David Hasselhoff, e di Kit, la sua auto super automatizzata. Nel 1986, con il titolo L'alba dei morti viventi, esce in edicola il primo numero di Dylan Dog, fumetto horror ideato da Tiziano Sclavi e disegnato da Claudio Villa e Angelo Stano. Il 26 settembre del 1997, alle 2.33 e alle 11.42, due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpiscono diverse zone dell'Umbria e delle Marche. 11 le vittime e un centinaio i feriti, circa 80.000 gli edifici danneggiati, tra cui molti e importanti luoghi d'arte. Drammatico il crollo della

0: 1969 l'album dei Beatles, Abbey Road, viene pubblicato nel Regno Unito e nel 1998 Renato Zero lancia Dimmi chi dorme accanto a me. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Enzo Bearzot, nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927 e scomparso a Milano il 21 dicembre 2010. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli azzurri. Ricordiamo Maurizio Gucci, nato a Firenze il 26 settembre 1948 e scomparso a Milano il 27 marzo 1995. Imprenditore italiano, è stato alla guida dell'omonima celebre maison di moda conosciuta in tutto il mondo. Compie oggi 45 anni la tennista statunitense Serena Williams, considerata una delle migliori di tutti i tempi. Spegne 32 candeline Marcel Jacobs, velocista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 settembre 1973 di Anna Magnani. Attrice simbolo del cinema italiano, massima espressione della romanità, è considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia. Nel 1990 ci lasciava invece Alberto Moravia, assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo. Nel 2008 scompariva Paul Newman, uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. E nel 2019 ci lasciava Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese, protagonista per quasi mezzo secolo della scena politica francese. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: chiamar le cose con il loro nome è l'inizio della saggezza.
1: Stai ascoltando

0: me.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Coupé fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte

0: copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, la giornata si presenta dinamica e ricca di sfide. Nel lavoro l'energia è il vostro alleato migliore, mentre in amore è il momento di prendere decisioni importanti. Non lasciatevi sfuggire un'occasione di crescita personale. Toro, nella giornata di oggi sarete la roccia su cui molti faranno affidamento. La vostra capacità di mantenere la rotta porterà a risultati positivi in amore e nel lavoro. Continuate ad essere quel faro di stabilità che tutti ammirano. Gemelli, la vostra capacità di dialogo sarà essenziale oggi. Sia in amore che nel lavoro, aprirsi agli altri porterà a nuove opportunità. Il confronto si rivelerà fondamentale per il vostro sviluppo. Cancro, una giornata ideale per riflettere sui sentimenti. Dedicate tempo a voi e ai vostri cari, creando un ambiente di pace e serenità che favorisca il benessere generale. Leone, la passione domina la scena e non potreste essere più felici. Sfruttate questo fuoco interno per affrontare le sfide amorose e con coraggio. Il lavoro vi richiede dedizione, ma voi cercate anche di divertirvi. Vergine, oggi le vostre abilità organizzative brillano. Ordinate le vostre priorità e procedete con metodo in tutte le attività. In amore, piccoli gesti di affetto faranno una grande differenza. Bilancia, cercate di mantenere un equilibrio tra vita privata e professionale. Le giuste priorità vi porteranno grandi benefici. In amore, la bellezza della semplicità vi guiderà verso l'armonia. Scorpione, le emozioni saranno particolarmente intense oggi e la vostra saggezza vi permetterà di affrontarle con maturità. Nel lavoro seguite il vostro intuito e in amore fidatevi dei vostri sentimenti. Sagittario, la routine sembra starvi un po' troppo stretta. Il desiderio di avventura vi spinge a cercare nuove esperienze. Anche in amore siete aperti alla novità, mentre nel lavoro valutate ogni cambiamento con ponderazione. Capricorno, la vostra forza di volontà è una garanzia di successo. Portate avanti i vostri progetti con determinazione e in amore lasciate che la vostra serietà diventi una risorsa preziosa. Acquario, la vostra prospettiva unica vi aiuta a trovare soluzioni innovative. Nel lavoro un approccio nuovo può fare la differenza, mentre in amore lasciate che a conquistare l'altra persona sia la vostra autenticità. Pesci, lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. In amore la vostra sensibilità è un dono, mentre nel lavoro un approccio creativo porterà nuovi spunti e idee entusiasmanti. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: progetti disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco, confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre 1 ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'11° reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva, 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
2: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0, su un errore nostro, ma abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messo in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Mobility Mall, Maldarizia Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
1: Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
2: La cronaca: tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
1: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
3: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
2: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
1: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Goz al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari, da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

mai più partita, e da noi sempre restata col suo mambo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Ponte per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: No, la canto pure io, la sigletta con cui ogni speaker dà il là al proprio spazio, alla propria fascia. Io quella di Miss Italia non potrò mai vincere, intanto mi prendo quella che Radio Selene mi dà l'opportunità di vivere. Tre ore con voi, il sabato, la domenica, questo weekend gira la ruota si è fermata. Sulla giornata di questo sabato 26, oggi è 20, che sabato è 26? Ok, 26, ma stai già rintronato a questo? Sì, sono già rintronato, ma sempre, H24, full service. Intanto do il buongiorno a tutti voi, staremo insieme per tre ore, come vi dicevo, la voce è quella di Stefano Alicchio e questo è un weekend che trascorriamo insieme a Divella, passione mediterranea nel mondo. Intanto io direi di cominciare subito e cominciamo proprio così.

un'indicazione, lui è il mio segnale stradale in radio, ovviamente. Dario Quagliarella in regia, e poi ci siete tutti voi dall'altra parte della radio, ovunque voi siate. Buon weekend! E attention please, sono le 9 in punto.

0: Tommaso Paradise su Radio Selene con Agitare Coca-Cola. Adesso ci rilassiamo, stiamo un po' fermi e diamo la linea alla redazione perché ci sono le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Sono stati identificati dalla polizia due uomini che nella notte tra il 23 e 24 settembre avrebbero lasciato il corpo senza vita del 32enne Alessandro Brilli sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto. Si tratta di due bitontini tra i 30 e i 40 anni, entrambi con precedenti legati a reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe morta dopo il furto di un'auto, finendo fuori strada a bordo della vettura nelle campagne tra Mariotto e Quasano. I due uomini sarebbero riusciti ad estrarre il corpo e a metterlo nell'altra auto, facendo poi marcia indietro verso Bitonto. Tragedia della strada la scorsa notte a Bari, dove un 17enne ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente all'incrocio tra via Caldarola e via Toscanini nel quartiere Iapigia. La vittima era in sella ad una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un'auto. Il minorenne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia locale. Sconcerto in una scuola elementare di Trepuzzi. Un bimbo di 6 anni è stato trovato con un coltello da cucina con una lama di 13 cm nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Da quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe come conseguenza di una lite precedente con altri alunni. I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti, che sono coordinati dalla procura per i minorenni di Lecce. Terremoto politico a Trani. Il sindaco Marco Galiano, eletto soltanto 3 mesi fa, si è dimesso ieri pomeriggio in seguito a contrasti interni alla maggioranza di centrosinistra sulla riorganizzazione del sistema scolastico cittadino. Le decisioni che impattano sulla comunità scolastica non possono essere prese senza ascoltare le famiglie, rivendicano i genitori. Il nodo però è tutto interno alla maggioranza, con Alleanza Verdi e Sinistra favorevole e il PD contrario. Calcio, con la Serie A ferma per dare spazio alla nazionale, riflettori puntati sulla Lega Pro. Nel pomeriggio due pugliesi in campo. Il Bari alle 17.30 ospita il Cosenza penultimo, con l'obiettivo di vincere e dare l'assalto alla vetta. Biancorossi in emergenza senza 7 calciatori. Le assenze non siano un alibi, guai a sottovalutare il Cosenza. Mi aspetto una prova di maturità, il monito di mister Rastelli. Sempre alle 17.30 Cerignolo è impegnato sul campo del Picerno. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
5: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Sabato, sentite come sounds good, come suona bene. Sabato vuol dire che inizia il weekend, e questo sabato mattina la voce che vi accompagna qui su Radio Selene è quella di Stefano Alicchio. Are you ready? La nostra musica è quella di Ermal Meta, ma subito Sombra con My Body Isn't Ready.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

morire, come dice Ermal Meta. È vietato anche raffreddarsi, amici e amiche di Radio Selene, perché questo è un periodo nel quale con queste temperature un po' ballerine, la mattina e la sera fa decisamente fresco, durante la giornata si sta mediamente bene, a parte l'acquazzone a sifone di ieri che ha in qualche maniera colpito diverse località della Puglia. Voglio dire, insomma, facciamo attenzione. E adesso però, cari miei, mettetevi comodi, abbassate i finestrini se siete in macchina, o godetevi il caffè se siete ancora in casa, beati voi, perché oggi facciamo un salto indietro nel tempo che profuma di lacca, di fascino, di giacche di pelle e azione allo stato puro. Vi ho dato qualche indizio, qualcuno ci è arrivato. Sapevate che proprio in questi giorni la serie TV che ha cambiato, come dire, per sempre la storia della televisione compie la bellezza di 50 anni? Bravi, brave, esatto, spegniamo le candeline proprio per loro, per le Charlie's Angels. Na, na, na, na. Quando questo cult sbarcò in Italia alla fine degli anni 70, fu un vero e proprio

toste, indipendenti, pari se non superiori ai colleghi maschi. Ed è stato amore a prima vista. In Italia scoppiò l'angelmania, c'erano poster in camera di tutti gli adolescenti, tagli di capelli copiati in massa, riviste a caccia di ogni singolo scoop. Ma vogliamo farlo un salto nel quartier generale della Thousand Agency? Chi c'era dietro le quinte, ve lo ricordate? Sì, proprio lui, Charlie, il capo, quello misterioso, milionario che non si vede mai in faccia e che comunica con le ragazze solo attraverso un mitico altoparlante grigio forma di conchiglia appoggiato lì sulla scrivania, con quella voce davvero inconfondibile. Lo so, dobbiamo andare con la musica, e allora tra poco vi faccio ascoltare la voce originale, ovviamente del doppiatore italiano di Charlie e di Charlie's Angels. Continuiamo a parlare dopo questo pezzo di Chris De Sarandi. Vai.

0: Stamattina mi sento nel mood più di animatore di piazze. Va bene, va bene. Beh, proprio una canzone che ci sta bene. Good Old Days, andiamo a celebrare i giorni che sono andati, i giorni, gli anni, proprio i lustri. E va bene, facciamo un tuffo all'indietro negli anni 70, ma anche negli anni 80, perché insomma approfondiremo l'argomento. Io comincio con il festeggiare i 50 anni di Charlie's Angels. La la la la, ba ba ba ba ba ba. Ma chi non se lo ricorda? Vabbè, allora, vogliamo entrare mani e piedi nella serie televisiva. Vi ricordate come iniziava? Beh, iniziava proprio con la voce di Charlie, che era il capo misterioso, che ad ogni appuntamento, all'inizio di ogni puntata del telefilm, partiva con: c'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia.
1: Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine.
0: Eh sì, bellissime.
1: A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.
0: Madonna, che brividi! Ho i brividi perché io non mi perdevo una puntata, non so.

Voi, mamma mia, che fascino, che storie incredibili. Oltre a Charlie, ve lo ricordate, c'era un altro personaggio alla spalla insostituibile, ovvero John Bosley, interpretato da un eccezionale David Doyle. Era praticamente il tramite tra Charlie e gli angeli. Era un po' buffo, era simpatico, era protettivo, ma anche un po' imbranato. E poi c'erano gli angeli, no? Loro, gli angeli non del focolare, ma queste detective private incredibili, da Jill Monroe, interpretata da Farrah Fawcett, Sabrina Duncan, che era Kate Jackson, Kelly Garrett, ovvero una incredibile Jacqueline Smith, è stata l'unica, tra l'altro, ad essere presente in tutte e cinque le stagioni del telefilm. Vabbè, staremo qui a parlarne per ore, ma non ne abbiamo a disposizione queste ore. E ora vi faccio la domanda. Partendo dalle Charlie's Angels, fate un po' un tuffo all'indietro nel tempo. Immaginatevi davanti al vostro televisore, al vostro TV Color, all'epoca forse era ancora in bianco e nero, ma qual è il telefilm di cui non vi perdevate una puntata, ma manco mezza, cioè non vedevate l'ora di tornare a casa, di rientrare e di vedere quel telefilm? Qual è stato il vostro telefilm del cuore degli anni 70 e 80? Dai, aspetto i vostri messaggi, anche i vostri vocali. Il nostro numero, memorizzatelo, utilizzatelo sempre, ed è il 347 72 72 274.

0: Amici e amiche di Radio Selene, ho una domanda per voi. Vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella. Passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Vivante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bravo e talentuoso il nostro Diodato pugliese Doc con questa canzone che si chiama Ti muovi, e noi ci muoviamo dritti qui su Radio Selene verso le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questo sabato 26 settembre. L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime comprese tra i 22 e i 24 gradi, venti moderati, basso Adriatico e canale d'Otranto mossi.
1: Stai ascoltando

Supertramp su Radio Selene con Breakfast in America. Come state facendo invece voi la colazione pugliese con due friselline al volo? Che buone, perché no? Intanto qui questa mattina, in questo sabato, stiamo parlando di telefilm degli anni 80, 70, perché no, anche 90. Qual era e qual è stato il vostro telefilm del cuore? Quello che non vedevate l'ora di rientrare a casa per non perdervene nemmeno un secondo. Dai, fate mente locale, facciamo un breve flashback. 347-7272-274, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi anche vocali. Che ne so, siete stati rapiti da Hazard, vi siete innamorati della Ferrari di Magnum PI, oppure avete sognato a ritmo di musica con Saranno Famosi. I wanna live forever. Ah, mamma mia! E perché poi accanto al telefilm, alla storia, c'era la colonna sonora imprescindibile, andavano di pari passo. Oppure, che ne so, canticchiavate la sigla di Happy Days con Hey Fonzie, Sunday, Monday, Happy. Dai, voglio sapere un po' qual era il telefilm che vi faceva battere il cuore. 347-7272-274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Dai, che facciamo colazione insieme qui su Radio Selene. È arrivato il bar, cornettino, cappuccino, dai, ma c'è la musica. Por favor con Overphonic, poi la canzone della Nannini, meraviglioso errore, subito la nuova di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Symphonic su Radio Selene. Buon weekend con la voce di Stefano Alicchio. Questa è una parola ormai in disuso, come il grazie, anche il por favor, per favore, per cortesia. Stiamo perdendo le buone abitudini, non tutti però, è per fortuna, no? Intanto noi non perdiamo la buona abitudine di farvi ascoltare le canzoni più belle qui su Radio Selene, come questa di Marvin Gaye, 1960.

Che beat su Radio Selene, abbiamo fatto questo salto all'indietro carpiato con la musica di Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Che ore sono? 1 minuto dopo le 10.

0: Stamattina ci stiamo superando, odi e lodi, tesiamo le lodi per il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino, ha fatto davvero un bel lavoro come sempre. OJ's Backstabbers dal 1972 qui su Radio Sirene, adesso stoppiamo la musica per qualche minuto, la linea va alla redazione per l'informazione.
1: Radio Sirene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sulla fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
2: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
3: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
2: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
4: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccio il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
3: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
2: Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati al Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. fisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Sirene.
5: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivila Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 10, buon weekend a tutti. Io sono Stefano e staremo insieme sino alle 12 o giù di lì. Intanto la musica, prima di sapere quali sono i vostri telefilm preferiti del passato. Dai!

Che voce quella di Giorgia alle prese con la lavastoviglie, sì, perché è uscito un reel proprio ieri sera, c'era suo marito che è al ritorno dal suo mega concerto, credo che si è svolto a Roma, tappa finale del suo tour che ha toccato anche Bari qualche mese fa, insomma tornando a casa lei dopo insomma gli applausi, il grande successo, il grande clamore come sempre ottenuto, torna a casa a notte fonda e che ti fa Giorgia? Che la lavastoviglie, bello, bello. Un'immagine davvero molto molto simpatica ma anche tenera. Bene, allora tenero come il nostro weekend, il nostro sabato mattina con la voce di Stefano Alicchio. Sono le 10:16, spero che voi stiate bene, anzi benissimo. Intanto questa mattina stiamo facendo un escursus.

0: parlava.
1: E poi c'era quel bonazzo di David Hasselhoff, ve lo ricordate sicuramente. E che dire poi, la signora Fletcher, la signora in giallo, lei che arrivava e risolveva tutti i casi, sì, con la sua astuzia, la sua intelligenza. Qualcuno mi ha segnalato poi un telefilm davvero cult di quegli anni lì. Ve li ricordate? C'era Leroy Johnson, Coco Hernandez, Bruno Martelli, Danny Amatullo. Erano i personaggi, i protagonisti di una serie televisiva davvero incredibile. Quella che faceva così. La colonna sonora era questa. Eh sì. Che poi ha ispirato anche, insomma, un programma televisivo, quello della De Filippi, che all'inizio si chiamava proprio Saranno Famosi, poi è diventato...

nel passato, dai. Poi do il buongiorno a Mariella che mi scrive: buongiorno Stefano, mi hai sbloccato un ricordo, Charlie's Angels tutta la vita, bellissima, è come darti torto. Buongiorno anche a Gina, lei mi dice: guarda Stefano, io il telefilm di cui non mi perdevo nemmeno una puntata era proprio questo qui, era Happy Days.

Vabbè. Allora, tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi e continuo a chiedervi, a voi che siete arrivati da pochi minuti, qual era il vostro telefilm preferito degli anni 70 e 80. Il nostro numero WhatsApp anche per i vostri vocali 347-7272-274. Adesso ci godiamo la musica di Teddy Swims con la sua Mr. No Dollar.

Vince con il signor so tutto io, quanti ne conosciamo, Mr. Navital, traduzione letterale, poi non so se in realtà significa proprio questa roba qui. 10 e 22 e 51 secondi in diretta su Radio Selene con la musica e le canzoni più belle. Tra poco un altro giro di messaggi, intanto bye bye con Mr. Oscar Anthony.

0: Domenica è sempre domenica, ma domani sarà una domenica speciale perché noi di Radio Selene siamo alla Fiera delle Pante di Bari con Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili, le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene, ovvero io e Maria Rita Minoia, vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, domani in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Fischiettiamo, fischiettiamo alle 10.32 qui su Radio Selene, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Che capolavori stiamo ascoltando questa mattina, questo sabato mattina qui su Radio Selene. E intanto siete voi il nostro vero capolavoro che state interagendo con me al 347-72-72-274 e mi state raccontando di quello che era il vostro telefilm preferito quando eravate più piccini, anni 70, 80, 90. Buongiorno ad Amelia, andata un po' fuori tema, ma ci sta bene tutto, ma figurati, ci hanno scelto me per il weekend, figuriamoci se non andate bene voi che uscite fuori dal seminato di poco, perché lei mi ricorda, rammenta questa telenovela, quasi aprirebbe un altro capitolo, Cuore Selvaggio. Lei mi segnava Cuore Selvaggio con Juan del Diablo protagonista. Buongiorno ad Enzo da Bitonto, lui invece ricorda con molto piacere Vita da strega con la streghetta Samantha che usava il suo nasino, lo muoveva con un tic là e faceva le sue magie. E poi diamo il buongiorno anche ad un'altra nostra ascoltatrice, c'è un vocale.
1: Buongiorno Stefano.
0: Ciao.
1: Che dire?
0: Ciao Rosa.
1: Non mi perdevo mai una puntata di quelle tre famose ragazze bellissime. Ciao.
0: Le Charlie Sanders. Vabbè, stamattina che tuffo. Che ricordi. Abbiamo ancora un bel po' di messaggi. Buongiorno ad Anna Maria, lei in questo momento si trova in Marocco, a Medina, giusto? Mi hai detto Marocco, io sono un po' insomma frastrullato stamattina, e mi dice di salutare due animatori che si trovano da quelle parti, ovvero Marva e Dali. Ciao Marva, ciao Dali, buon weekend anche a voi, buon lavoro. Fatemi salutare anche questa ascoltatrice, ben trovata, benvenuta, si chiama Nunzia ed è di Andria e mi scrive: mi collego solo ora, non so se lo hanno già menzionato, tra tanti telefilm il mio preferito era Il mio amico Arnold.

0: Adorabile Musetto, il suo...
1: Ma che cavolo stai dicendo, Willis?
0: Mamma mia, che belli che siete! State aprendo i cassetti della memoria, mi state facendo vedere i vostri telefilm e con le colonne sonore restiamo in qualche modo rivivendo, riassaporando. Dai, se vi va ancora al 347-7272-274, adesso c'è Lucent.

0: detto tra noi, siamo tanti, tantissimi in questo sabato mattina. Grazie davvero per tutto l'affetto, per i vostri messaggi, perché stiamo facendo questo tuffo all'indietro nel passato, i telefilm più belli degli anni 70 e 80, la voce di Stefano Alicchio qui su Radio Selene, ma c'è soprattutto la vostra voce, la tua voce. Abbiamo un vocale?
1: Io ero Staschi.
0: Come eri Staschi? Sentite, Staschi Acce. Nico, buongiorno da Casa Massima. Ci teneva a segnalarci Staschi Acce e diceva no, perché poi all'epoca uno si sentiva più Staschi, qualcun altro più Acce. Avete capito? Fatemi salutare un'altra new entry. Per la prima volta ci scrive Antonio da Trani. Buongiorno Radio Selene, la mia serie preferita è 8 sotto un tetto. Ma quante ne sapete, quante ne vedevate? E poi buongiorno ancora a Michele, lui mi scrive: ma ve lo ricordate, ciao ciao, i mitici Banana Split? Ciao ciao era un contenitore di cartoni, telefilm per ragazzi, un po' l'antenato di Bim Bum Bam. All'interno di Ciao Ciao c'erano appunto i Banana Split, Butch Cassidy, mamma mia. Signori, signore, amici, amiche, state facendo un lavoraccio incredibile stamattina. Se vi va, continuate al 347-7272-274. Qual era il vostro telefilm del cuore degli anni 70-80? Ma facciamo un tuffo nel futuro. La musica di questo 2026, una novità, una collaborazione tra Annalisa e Madame. La canzone si chiama Amica.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Non per mettervi ansia, ma fra due mesi, boh, vi aspettate, è Natale, no, è il mio onomastico. va bene, al centro la musica, altro che Stefano Alicchio. Abbiamo tre canzoni, una dietro l'altra, dai, ma con che cosa cominciamo? Con questa di Noemi?

0: Jungle con Sunshine. Molti di voi stanno ancora segnalando il proprio telefilm del cuore, quello preferito. C'è chi mi segnala i Jefferson, che meraviglia, che belli, che simpatici. E poi abbiamo un altro vocale.
1: Per me era Miami Vice e Supercar.
0: Mamma mia, grazie, grazie per questo vocale, grazie davvero di cuore. Chi è l'annunzio? Mi sa di sì, di Andrea. Io mi sto perdendo perché sono arrivati tanti messaggi e ogni tanto, come Pollicino, se non metto le briciole io mi perdo. Pollicino, che bello Pollicino. Qualcuno segnala anche Tre cuori in affitto. Mamma mia, che bel telefilm. Allora, amici, amiche, davvero grazie per il vostro massiccio intervento, perché poi io metto il semino, no? Propongo un argomento e quando c'è l'effetto nostalgia, ovviamente i messaggi sono tantissimissimi. Grazie davvero di cuore a tutti.

giusto per passare insieme il weekend più bello che c'è. Lista Stansfield dal 1989, e siccome il programma lo facciamo insieme, Quagliarella, no, sto parlando al mio regista del Corazon, no, ti dico, è arrivata una richiesta, buongiorno anche a te Caterina, tutto live e tutto in presa diretta, ci richiede la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Se riusciamo ad accontentare Caterina, siamo tutti più felici. Siamo precisi, felici e precisi, le 11 in punto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è
2: Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene.
3: Amici di Radio Selene, che dite? Facciamo un momento vivi e rivivi? Ma sì, dal 1980 andiamo a ripescare una canzone meravigliosa di John Lennon dal titolo Woman, subito un successo del 2026, dedica con Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selenium.

bellissimo in musica a tutte le donne, a tutte le nostre amiche, quelle che ascoltano Radio Selene, affezionate che non siete altro. Woman di Mr. John Lennon, questa è Radio Selene, io mi chiamo Stefano, saremo insieme ancora per un'oretta scarsa e archiviato l'argomento telefilm del cuore degli anni 70 e 80. Adesso parliamo di nomi e cognomi. Amici miei, amiche mie, spegnete il cervello per un attimo, pensate al vostro nome, vi piace? Bello? E il vostro cognome? Perché oggi voglio aprire il cassetto delle coppie nome cognome più assurde, più buffe, più spassose del nostro paese, perché lo sappiamo molto bene, la realtà può battere la fantasia. Partiamo subito dalla prima categoria, quella degli stati d'animo, quelli che insomma ti descrivono prima ancora che tu apra bocca. Signore e signori, in Italia esiste davvero un signor Ugo Stanco, cioè pensateci, quest'uomo è nato, ha fatto il primo vagito, il primo pianto, il medico ha detto sì, vabbè, ok, ma fatelo riposare un attimo. Subito dopo di lui c'è l'opposto, ovvero felice e contento, cioè lui non ha alternative, anche se gli scoppia la macchina deve sorridere per forza. Facciamo l'upgrade, saliamo di livello, passiamo alla categoria comandi e azioni, abbinamenti che sembrano darti degli ordini precisi. Vogliamo parlare di libera tutti, Tana libera tutti, oppure Martino Sali, e che dire della combo romantica fuga d'amore, nome e cognome che sono già un romanzo Harmony. Ma la medaglia d'oro va alla categoria botanico-zoologica. Immaginate la scena, vi presentate a una bella signora, raffinata, elegante, si presenta e dice piacere, Rosa Spina, bellissima, ma ti viene il dubbio se stringere la mano o no. Insomma, l'anagrafe del nostro paese è un parco giochi. Vi fa

che si dice Dio li fa e poi li accoppia, perché poi a proposito di nomi e di cognomi, mi viene da chiedervi anche se il vostro cognome vi piace, perché vi chiediamo spesso, ma il vostro nome vi aggrada, siete contenti di portare quel nome? Oggi vorrei spostare l'attenzione, il baricentro invece, sui cognomi. Vi piace il vostro cognome? Devo dire che io personalmente ho fatto pace con il mio dopo un po' di tempo, questo Alicchio, così vabbè, ognuno c'è il cognome che si merita. Intanto vi voglio raccontare di una mia carissima ex collega, lei si chiama Fabiana, di cognome fa Alloggio, e chi ha sposato Michele Stabile, per cui poi a un certo punto il giorno del sì è diventata ufficialmente la signora Alloggio Instabile. Capito quanto il destino è pazzo? E poi a proposito di Alicchio, una delle mie sorelle, perché ne ho parecchie, ne ho tre e più un fratello, il saluto se fossero all'ascolto, che si chiama appunto Angela Alicchio, ha sposato Lorenzo Laricchia, quindi la coppia Alicchio Laricchia sembra uno scioglilingua. Vabbè, Dio li fa e poi le accoppia, l'abbiamo detto. E il vostro cognome vi piace? Il vostro, siete felici, contenti di essere nati in quella famiglia lì che ha proprio quel cognome? Dai, sono curioso di saperlo, ovviamente ne parliamo al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274.

0: Amici e amiche di Radio Selene, ho una domanda per voi. Vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella. Passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA

0: Vivante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Alfa e Giovanotti su Radio Selene con questa bella canzone, si chiama Buon Vento. Buon vento a tutti voi che avete scelto di stare in nostra compagnia, quella di Radio Selene, con le canzoni più belle e la voce di Stefano Alicchio in questo sabato mattina, sabato 26, ultimo weekend di settembre. Comunque sono tre i mesi che ci separano dal mio onomastico e poi anche da Natale, diciamo la verità. Intanto vogliamo parlare, perché lo stiamo facendo, no? Stiamo parlando di nomi e cognomi che possono essere simpatici, buffi, alcune volte possono essere anche imbarazzanti. Vogliamo parlare di quei poveri cristi che hanno il cognome che sembra uscito da un equivoco. Per esempio, c'è il cognome Chiappa, vero? Allora, conosco una ragazza che si chiama Bella Chiappa, nome e cognome che suonano come un apprezzamento costante. E poi, rimanendo un po' in tema, ed esiste davvero anche la signora Culetto Rosa, esiste. Poi, a proposito di Puglia, ci sono dei cognomi simpatici, cioè Percoco, il signor Percoco, ne conosco parecchi, Guido Percoco, un invito alla guida spericolata tra i frutteti della Puglia. E poi il signor Pino Silvestre, che buon odore, che buono quando passa, ti fa una sniffata, mamma mia che buono. Vito Cacace, conosco anche un Vito Cacace. Vita bella, la vita è bella, beh, anche il nostro weekend, diciamo la verità. Conoscete qualcuno che ha un cognome un po', diciamo, particolare, strano, magari abbinato al cognome, nome diventa ancora più, come dire, ambiguo? Vi piace il vostro cognome? Se vi va, ne parliamo al 347-7272-274. Abbiamo questa canzone di Ed Sheeran, insomma si parla di Ed Sheeran per insomma un motivo particolare in questi ultimi giorni. Noi ascoltiamo questa canzone, si chiama American Town.

musica di Oasis su Radio Selene con questa bella canzone, si chiama Wonderwall, ma che insomma sottolinea fare bella canzone, sono tutte belle quelle che ascoltiamo qui su Radio Selene. Con Stefano ancora per una mezz'oretta circa, abbiamo parlato di nomi e cognomi, parliamo di compleanni. Voglio fare gli auguri a Daniele De Palo, lui oggi compie 24 anni, gli auguri arrivano da parte di Don Beta e di tutta la sua famiglia, eh sì, perché questa di Radio Selene in realtà è una grande famiglia. A proposito famiglia, non sapete cosa fare questa sera? Bene, allora vi do una dritta, perché non avete nessun alibi per restare a casa sul divano a poltrire, perché stasera torna l'apertura serale per le giornate europee del patrimonio e quindi gran parte dei musei e dei castelli statali della nostra regione aprono in maniera straordinaria la notte, di notte, al prezzo simbolico di un euro. Quindi amici pugliesi e amiche pugliesi, per esempio potreste visitare il castello Svevo di Bari, il Marta di Taranto, il parco archeologico di Siponto, magari potreste fare un salto anche al castello Svevo di Trani, al castello Carlo V di Lecce, oppure perché no andare a rinfrescarvi al Castel del Monte. Mamma mia, quante opportunità, prezzo davvero straordinario, incredibile, un euro per visitare le bellezze della nostra regione. Che dite? Ascoltiamo una canzone nuova, la novità di Cremonini torna alla ribalta musicale con questa canzone qua, si chiama Paparazzi.

0: Radio Selene.
1: Questa base mi piace molto, è questa rampa di lancio e noi altro che rampa di lancio, tra un quarto d'ora terminiamo intanto le canzoni più belle qui nel weekend di Radio Selene. SZA con BMF, subito Olivia Jean e la sua Baby Steps.

Lisa, state comodi qui su Radio Selene con le canzoni più belle come questa BMF, poi insomma si scrive SZA, poi è BMF, è un codice fiscale, sembra una canzone. Ok, 11:55, io sono STFLCC, STFLCC2M, questo è il mio codice fiscale. Un giorno parleremo anche dei vostri codici fiscali, ma chi ce ne frega, ma non siamo mica l'agenzia dell'entrata, ma ci mancherebbe, faccio pagare l'IVA, ma non esiste. Tutto gratis qui nel weekend di Radio Selene. A proposito, domani mattina con voi credo ci sarà la nostra Carletta, Carla De Girolamo. Noi ci sentiremo anche domani, domani e domenica, sì, domani siamo in diretta dalla Fiera del Levante, ci saremo io e Maria Rita Minoia, quindi se sarete in fiera veniteci a trovare allo stand, al padiglione di Marino Automobili, vi aspettiamo lì, va bene? Perché insomma ci saluteremo, daremo un po' di gadget e parleremo ovviamente delle offerte di Marino Automobili. Intanto, offerta speciale, nomi e cognomi strani, buffi. Allora, mi scrive Giovanni da Barletta, buongiorno, buon weekend, mi dice: alle scuole medie avevo un amico che si chiamava Antonello Cacabotta. Meglio Cacabotta che caga, no, perché ce ne sono tanti di personaggi che ci scocciano. E aggiunge: tra l'altro io sono lucano e in Basilicata esiste una frazione del comune di Avigliano in provincia di Potenza che si chiama proprio Cacabotte. Beh, vedete il destino, quando il destino è pazzo, non c'è niente da fare. Bene, allora ancora un po' di musica Quagliarella, facciamo partire questa cosa. No, allora io ora mi faccio da parte, come dico, quando parte una canzone che ha un intro davvero pazzesco, io metto la freccia, parcheggio, mi faccio da parte, perché adesso facciamo questo passo all'indietro, arriviamo nel 1982, questa versione di una delle canzoni più belle di sempre, sul volume, sulle mani, questa è Radio Selene, Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You.

Questo pezzo fa molto cenone di San Silvestro, notte di Capodanno, ma oggi è 26 settembre. Io ne approfitto in questo momento per salutare tutti voi che avete scelto Radio Selene. E poi soprattutto, in particolar modo, in questo momento, un abbraccio a Elena e Vito che sono in giro a Zonzo, non so, stanno facendo commissione, non so cosa stiate facendo, comunque siete in compagnia della musica di Radio Selene, grazie. E poi fatemi salutare Giusy che sta lavorando proprio qui sotto, sotto alla sede di Radio Selene, c'è un negozio di abbigliamento e stamattina ho detto, Giusy, stamattina, cioè, metti da parte tutto il resto delle radio, sintonizza su Radio Selene, così ti mando un saluto. T'ho fatto penare, però t'ho salutato alla fine. Quasi alla fine, sono le 12 in punto.

0: prima zona Moschena, il primo uomo invece del sabato mattina di Radio Selene, Stefano Licchio, vi dice grazie, siete stati tanti e siete stati davvero meravigliosi. Voglio ringraziare Divella, passione mediterranea nel mondo, nostro compagno di viaggio in questo sabato per tutto il weekend. Grazie anche a Dario Quagliarella. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalla Fiera del Levante con Maria Rita Minoia dalle 16 in poi. Intanto voi trascorrete un fantasmagorico weekend.
1: Radio Selene. Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: importante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
1: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
2: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 chilometri, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
1: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
1: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: La Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2018.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2011.

0: Vivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Era del Levante, padiglione 85-89.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Seleni.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre, a partire dalle 16.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99€ fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: me. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selenium.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA.

0: finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Questo è l'appuntamento di Rewind, benvenuti nel fine settimana di Radio Selene insieme a me, ma anche insieme a tutti i miei colleghi. Nelle prossime due ore vi faremo riascoltare quello che è accaduto in questa settimana appena passata. Benvenuti!
1: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
7: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.

0: Rewind.
1: La nostra puntata del sabato di Rewind si apre con Ilia D'Arpa. Diciamo che in questi giorni al centro del mondo, nuovamente, come succede ormai ogni anno da un po' di anni a questa parte, è Polignano a Mare, perché è lì che si stanno svolgendo i tuffi e quelli che fanno tanto emozionare. Red Bull Cliff Diving, ce ne ha parlato Ilia D'Arpa nel suo appuntamento tra le 9 e le 11 ogni giorno, da lunedì al venerdì, su Radio Selene.
2: Parlo del Red Bull Cliff Diving 2026 a Polignano a Mare, c'è questa finale mondiale, gli azzurri sono in gara, tutto questo tra pochi giorni, dal 25 al 27 di settembre, quando le scogliere pugliesi ospiteranno il gran finale della World Series, lotta 3 per il titolo maschile, e i riflettori ovviamente sono puntati sugli azzurri. Certo che ce ne vuole, mamma mia, di coraggio, perché parliamo di piattaforme che arrivano, pensate, a 27 metri per gli uomini, a 21 per le donne. Cioè, pensate, 27 metri. Praticamente cos'è? Tu sei lì, guardi giù il mare che sembra una cartolina, e tu dovresti pure avere il coraggio di buttarti. Io che riesco a buttarmi, cioè, dalla pedana di una barca, giusto per intenderci. Mamma, Polignano comunque è ormai uno dei luoghi simbolo di questa competizione internazionale, lo scenario è veramente spettacolare, l'avete mai visto? Se non l'avete mai visto, vi consiglio di andare, perché vedere insomma queste case bianche sulla scogliera, il blu meraviglioso del nostro Adriatico, migliaia di persone tutte con il naso all'insù, e poi questi atleti che di coraggio ne hanno veramente tantissimi, perché in pochissimi secondi trasformano questa caduta nel vuoto in qualcosa di elegantissimo. E poi la particolarità, no, che ormai è diventata proprio iconica, cioè il passaggio attraverso una casa privata per raggiungere il punto di lancio dal balcone sulla scogliera. Che meraviglia, in bocca al lupo a loro. Certo, io non avrei mai, ma mai veramente il coraggio di fare una cosa simile, ma manco per un milione di euro, giuro, non lo farei mai.
0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

l'appuntamento di Rewind, che vi dà la possibilità di riascoltare un po' il meglio di quello che è accaduto nella settimana che è appena passata. Però volevo segnalarvi anche il nostro podcast sul nostro sito radioselena.it o scaricando la nostra applicazione gratuitamente. Ci portate sul vostro cellulare, quindi il podcast è raggiungibile anche dal vostro smartphone. Quindi per poter riascoltare quello che accade su Radio Selena ogni giorno, dal B-Day alle nostre rubriche, il meteo, i GR e poi naturalmente quello che vi raccontiamo, dove molto spesso siete anche voi protagonisti. Quindi tenete sempre ben presente il nostro podcast www.radioselena.it per il sito, ve lo ripeto, oppure scaricate l'app.

0: vuoi.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GL.

0: com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: eri tu.
1: Buon sabato da Radio Selene. Rinnovo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Cosimo, Cosima, Mino, Mina, diminutivi vari, perché appunto oggi si festeggia questo onomastico. Tanti auguri anche da parte nostra. Noi ci occupiamo di compleanni qui su Radio Selene, lo facciamo ogni giorno da lunedì al venerdì alle 11:30 e 17:30, sabato e domenica soltanto alle 11:30. Prenotate i vostri auguri speciali per le persone a voi care. Basta chiamarci in orario ufficio allo 080 898 1188 da lunedì al venerdì, oppure potete mandare in qualsiasi momento una mail a diretta@radioselene.it. Basta indicare soltanto la data che vi interessa. Giocate d'anticipo, sono già aperte già da tempo in realtà le prenotazioni per il mese di ottobre, che incombe, siamo quasi vicini proprio al mese di ottobre. Intanto noi tra poco continuiamo con il riascolto di Rewind.

0: degli argomenti trattati in questa settimana su Radio Selene è l'età. Quanti anni avete? Quanti anni vi sentite? Perché c'è stato uno studio tutto italiano che è un paradosso, cioè i trentenni si sentono vecchi, i settantenni si sentono giovani. Quindi l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e tra le note vocali arrivate vi facciamo riascoltare quella di Nando.
1: Io ho 52 anni, quasi 53, e io mi sento di avere questa età. Sarò giovane per alcune cose e vecchio per altre, è inevitabile. Il tempo passa, gli anni anche, corrono, però è inutile per forza voler sembrare giovani. Si accetta l'età che si ha e così si vive anche meglio.
2: Rewind.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: è l'appuntamento di Rewind. Avete mai mangiato il pane di Altamura? Lo sapete che in questi giorni è stato sotto attacco? Ce lo ha raccontato Gaia, che potete riascoltare tutti i pomeriggi su Radio Selene tra le 15 e le 17.
1: Si tratta di un'istituzione della cucina pugliese, un simbolo assoluto della nostra tradizione, il pane di Altamura. E sì, che è finito sotto la lente della caporedattrice di Gambero Rosso. E la pagella a quanto pare non è proprio brillante su questo tipo di pane, perché dopo aver acquistato e assaggiato ben 3 pagnotte diverse e ha anche riservato 2 giorni di assaggi, quindi ha preparato per bene il palato per assaggiarlo molto bene, appunto, il verdetto mi ha un po' spiazzata, perché è stato detto che il pane di Altamura è sopravvalutato, perché ha mollica troppo compatta, odore di lievito troppo forte e il pane è già duro il giorno dopo. E da questa delusione, da questa caporedattrice, nascono anche delle domande: quanto tempo e quanta qualità concediamo ad oggi al pane? E io sto già sentendo le urla dei panettieri di Altamura che eventualmente ci stanno ascoltando. Ma soprattutto c'è un'altra domanda: cosa resta davvero di questa leggenda del pane di Altamura, di questo tipo di pane, quando lo si mette alla prova? E posso rispondo io a queste domande, perché io manco da un po' da Altamura, però posso dire che il vostro pane de gustibus, perché questa poi è una questione di gusti, mi fa impazzire, lo amo, e quindi non vi preoccupate, lo metto io bene alla prova, non vi preoccupate voi su questo.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Come

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
1: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde, dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
2: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza. Il vice premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
1: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
2: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
1: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel team Brilli. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, Padiglione 85-89.
0: Radio Selene.

0: Rewind tra le 18 e le 20 qui su Radio Selene nel weekend, nel nostro appuntamento del fine settimana. Adesso tocca a Paola, la salutiamo, le diamo il bentornata perché ha fatto le sue vacanze questa settimana, appunto tornata in diretta su Radio Selene tra le 19 e le 21, e ci ha raccontato una simpatica storia che ha visto protagonista Aurora Ramazzotti.
1: Parliamo in questo momento di inconvenienti o quantomeno piccole disavventure con piccoli animali che non necessariamente devono essere animali domestici, come in questo caso. Lei è Aurora Ramazzotti, che è rimasta bloccata per circa un'ora sul balcone di casa sua, e il motivo è che un piccione, che dopo essere entrato da una finestra insieme alla sua compagna, sembrava non avere nessuna intenzione di andarsene. Lei ha raccontato tutto sui social, mostrando ai follower questo uccello che nel frattempo passeggiava tranquillamente per il suo salotto. Lei invece lo osservava a distanza, e per distanza intendo che lei era sul balcone, si era chiusa fuori volontariamente per evitare un incontro fin troppo ravvicinato, e invece il piccione era tranquillamente nel salotto di casa sua. Lei ha passato sul balcone un'ora di tempo, ha chiesto aiuto persino all'intelligenza artificiale per capire come convincere questo piccione ad andare via, anche perché la compagna era tranquillamente andata via. Invece lui si è trovato bene, probabilmente anche uno spritz, due aperitivi, una cosa così si poteva anche fare, e poteva nascere una bellissima amicizia. Ovviamente dopo un'ora si è un po' stufata e ha deciso di chiedere aiuto ai follower, che le hanno consigliato un po' quello che bisognava fare. A salvare la situazione è arrivato il suo principe azzurro, ovvero il compagno, che rincasando ha visto la scena. Cioè, immaginate un po', capita a tutti, marito e moglie, vostro marito apre la porta e vi trova fuori dal balcone che non volete rientrare perché avete paura di un piccione. Sono quelle cose che andavano documentate, lei l'ha fatto e ha fatto benissimo. Rewind.

raccontando quello che è accaduto in settimana ci rendiamo conto anche delle cose dove magari ci ritroviamo, no? Avete mai beccato un piccione in casa vostra? Probabilmente la storia di Aurora Ramazzotti vi ha fatto tornare in mente quella disavventura che è capitata anche a voi. Tra poco si continua con Rewind su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School.

0: Sole. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Questa è Radio Selene. Sono accadute tante cose in questa settimana. Abbiamo dovuto dire addio anche al grande campione Sandro Mazzola. Tra poco parliamo di lui.
2: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: In questa settimana l'Italia ha dovuto dire addio a Sandro Mazzola e Mariano, che potete riascoltare tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19, ci ha fatto tornare in mente quelle che erano le estati di Sandro Mazzola proprio in Puglia, esattamente a Giovinazzo.
2: Si sono appena svolti da pochissimi minuti i funerali a Milano di Sandro Mazzola, un campione, un personaggio incredibile, spento questo sabato all'età di 83 anni, colonna portante della grande Inter di René Herrera degli anni 60, della nazionale, celebre anche il dualismo con Gianni Rivera del Milan. E non so se lo sapevate, Sandro Mazzola nutriva un profondo legame con il nostro territorio, con la Puglia e in particolare con Giovinazzo, questo legame che è nato durante l'infanzia a seguito di sua madre e di suo padre, anche lui indimenticabile campione, Valentino Mazzola, che spesso passavano le vacanze estive proprio a Giovinazzo da dei parenti. Avevano dei parenti da quelle parti, quindi spesso si sono visti. E poi Sandro Mazzola ha continuato a costruire quei ricordi nel mare pugliese non solo da bambino, e negli anni ha rimarcato proprio questa sua gratitudine verso la nostra terra. Qualche anno fa questo legame si è suggellato alla grande dalla intitolazione proprio a Giovinazzo di uno scoglio a suo papà Valentino Mazzola. Addio a un campione elegante e composto.
0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: stiamo per chiudere la puntata di questo sabato di Rewind. Voi come sfogate la vostra rabbia? Perché vi capiterà di arrabbiarvi. A chi non capita di arrabbiarsi? Ne abbiamo parlato questa settimana su Radio Selene e devo dire che sono venute fuori un bel po' di note vocali e di messaggi da parte dei nostri radioascoltatori. Ne ascoltiamo uno di un nostro ascoltatore di Bisceglie che si chiama Savino.
1: Buongiorno Radio Selene. Di solito io lascio tutto nelle mani del nostro creatore che può sopportare tutto, per cui faccio un po' di respirazione e dopodiché prego affinché possa rilassarmi e lasciare andare appunto l'ira, anche perché la rabbia è un sentimento che è deleterio prima di tutto per noi, perché fa male solo a noi, non fa male all'altro. Pregare è fondamentale. È vero che, come si legge nel Salmo 4:4, la Bibbia dice: adiratevi ma non peccate, ma poi continua dicendo: abbiate il vostro dire sul vostro letto e tacete. Possiamo parlarne con Dio in modo tale da avere quella serenità e continuare ad avere quella pace mentale che solo Lui ci può dare.
2: Rewind.

0: quasi concluso la puntata di questo sabato di Rewind. Grazie a chi ha scelto Radio Selene, grazie a chi ha deciso di trascorrere con noi queste ore. Rewind torna domani, ma alle 19, esattamente subito dopo la diretta dalla Fiera del Levante, che vedrà me e Stefano Licchio insieme a partire dalle 4. E per Rewind ritroverete Rebecca. Buon weekend da Maria Rita.
1: Rewind. Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Domenica 27 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari, da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
3: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Let's go.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
2: Con chi parlo?
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Tanti auguri, signora Maria.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Un gigantesco ti voglio bene.
2: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ma che meraviglia, grazie.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato, perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
7: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1980.

0: sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
11: Grazie.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
11: Grazie a voi.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2006.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 27 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 27 settembre a partire dalle 16.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Radio Selene. Rifi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Do you like that? Mm-hmm. Me too.